quando dialoga, quando dialoga, quando dialoga, il quando dialoga, si è posé, si è detto reso.